Una buona notte vi giunge dalla voce di Giuseppe Bianchini, ben ritrovati a questo appuntamento con la musica qui di Radio Icaro in Blu e Radio Icaro Rubicone. Abbiamo aperto questa nostra rassegna musicale di questa notte con una grande artista e soprattutto una grande canzone, Aquarela do Brasil. Lei è Rosa Passos, e è una canzone che appartiene, diciamo così, al repertorio della samba per quanto concerne la musica brasiliana. Canzone brasiliana scritta da Ary Barroso nel 1939, cantata anche da altri artisti brasiliani come Gal Costa e Toquinho. E adesso proseguiamo questa nostra rassegna musicale di questa notte, che vede nel panorama della musica intorno al mondo una versione totalmente dedicata alla musica brasiliana. Tutti i giorni dedichiamo, naturalmente a quest'ora della notte, dei passaggi musicali dedicati al Brasile, e questa volta, suggeriti anche dal nostro direttore artistico Max Alberici, abbiamo così ritenuto, cioè ho ritenuto assieme ai collaboratori che sono Damiano Tercon, Ilena D'Angelo, Francesca Belelli, Luca Zavoli, di questa programmazione, assieme al sottoscritto Giuseppe Bianchini, che tra l'altro vede alla regia questa notte Riccardo Casonato. Poi domani ritroveremo, come di consueto, si alternano Riccardo Casonato alla regia con Manuel Morri all'interno della panoramica musicale di King for a Day Sonair, la musica del passato e la musica intorno al mondo, come stiamo facendo in questo caso. Proseguiamo adesso ancora con un altro brano musicale di musica brasiliana. Lo facciamo con Briga de Casal, Toque de Prima, la canzone è cantata dalla cantante Joyce.

Samba da Viau, questo volo che immaginario ma anche reale, che Carlo Jobim ha fatto in questo racconto poetico di ritorno a casa, sulla sua città, che è appunto Rio de Janeiro, questa bella città del Brasile con vista sul mare, con tante belle rocce, col Corcovado, col pan di zucchero e con tante altre belle strutture e case e hotel e spiagge che ci sono, Copacabana, Ipanema, che ci sono a Rio de Janeiro. Questa vista dall'aereo ha ispirato questa canzone, Samba da Viaggio, che abbiamo appena finito di ascoltare proprio in questo frangente, in questo momento. Proseguiamo ancora con Feste d'Interior. Feste d'Interior è una canzone che vi facciamo ascoltare questa notte, questa panoramica musicale dedicata al Brasile. Che come di consueto ogni notte circa alle ore 2 nella stessa mettiamo della musica brasiliana, probabilmente sottoscritto propone della musica brasiliana qui all'interno di Radio Icoro in Blu e Radio Icoro Rubicone. Proseguiamo, dicevo, con Festa do Interior, cantata dalla bravissima e intramontabile voce di Gal Costa.

questo interludio musicale con Samba de Varau ci ha portato a metà circa di questa programmazione musicale notturna qui a Radio Icoro in Blu, Radio Icoro Rubicone. E vogliamo proseguire questa nostra rassegna musicale esclusivamente dedicata al Brasile questa notte qui su Radio Icoro in Blu e Radio Icoro Rubicone con la... con le frequenze dei 90 di Radio Icoro Rubicone e dei 92 di Radio Icoro in Blu, ma ci potete ascoltare anche su diversi siti che ripetono il segnale delle due emittenti appena citate e anche su Icoro Player su tutta i siti internet che fanno parte di Radio Icoro in Blu e anche sul sito internet di Radio Icoro Rubicone. E non ci potete ascoltare sulla piattaforma Alexa e su tutti i siti appunto che ripetono il segnale di Radio Icoro in Blu e Radio Icoro Rubicone.

Piace Mulher, anche questa canzone parla di Rio de Janeiro, interpretata benissimo, è bellissima questa canzone, e che vi abbiamo proposto questa notte io e Riccardo Casonato, poi domani, ripeto, troveremo la regia Manuel Morri. Abbiamo ascoltato Ivan Lins con questa bellissima Cidade de Mulher. E adesso proseguiamo ancora con un altro brano musicale per quanto riguarda questa rassegna che abbiamo deciso io assieme anche al direttore artistico Max Alberici di proporre la musica brasiliana tutte le notti. Propongo uno stralcio di musica brasiliana poiché è bellissimo ascoltare queste canzoni che abbiamo ascoltato questa sera, e anche i più giovani potrebbero così appassionarsi ad un mondo che è come il Brasile, che ci ha regalato tante belle emozioni musicali, se non altro assieme anche a altre due nazioni importanti, vale a dire il primo gli Stati Uniti d'America, di cui abbiamo avuto da mezzanotte e 20 a l'una un buon stralcio musicale presentato da Gabriele Guerra, e un'altra è questa qui, un'isola dove ci ha portato tanta bella musica, anzi diciamo tre isole importanti, e vale a dire in primo luogo Cuba, poi il secondo luogo, ma anche interamente importanti, lo stesso come la Giamaica, e in terzo luogo anche il Santo Domingo e la musica domenicana. Ma poi non solo, ma anche la Colombia, il Perù e tante altre nazioni come l'Argentina ci danno tanta bella musica, tanta buona musica. Basta citarne uno solo tra tutti, Astor Piazzolla, per quanto riguarda il mago del tango argentino. Ma come diceva Caetano Veloso in una sua canzone, l'argentino balla il tango il brasiliero balla la samba, e naturalmente questa puntata è esclusivamente dedicata alla samba. Abbiamo ascoltato diverse canzoni che ci hanno portato in primis e ci hanno fatto ricordare questi suoni che la samba ci trasmette, e adesso andiamo a collocarci in un'altra canzone sempre proveniente dal Brasile, e andiamo a ascoltare il brano Guardai Mina Viola. Lui è Paulinho da Viola. Scusate, un piccolo errore tecnico. Comunque andiamo, non quella canzone che vi ho appena scelto, ma andiamo ad ascoltare Briga de Casal, il brano di Tocchie e Joé, che probabilmente abbiamo ascoltato anche in precedenza, ma così la riascoltiamo anche una seconda volta, che fa molto piacere così ritemperarla e riascoltarla anche se passato due volte nella stessa trasmissione.

Guardai mia avviò, questa è la giusta collocazione, cantata da Poligno da Viola, questa canzone che vi avevo annunciato in precedenza ma che l'avevamo fatta ascoltare ora qui a Radio Icaro in blu e Radio Icaro Rubicone. Vi ricordo che questa è una trasmissione che va in onda su questi canali alle ore 2 tutte le notti e che questa notte vede interamente delle canzoni dedicate al Brasile. Una canzone bellissima che adesso vi faccio ascoltare e vi facciamo ascoltare perché con me questa notte c'è Riccardo Casonato. Vi ricordo che comunque queste puntate di musica intorno al mondo sono state progettate dal sottoscritto, volute dal sottoscritto insieme anche al direttore artistico di Radio Icaro in blu, vale a dire Max Alberici, e con la collaborazione, diciamo così, qualificata di Elina D'Angelo, Luca Zavoli, Francesca Belelli e Damiano Tercon. Proseguiamo con una canzone a dir poco splendida di Caetano Veloso. Il brano è cantato da una eccellente Elis Regina, con una canzone veramente incalzante, e tutte le volte che ascolto questa canzone dà una carica immensa al sottoscritto e penso che ve la dia anche a voi. Cinema Olimpia, Elis Regina.

Flash.

Mamma Olimpia, una canzone scritta da Gaetano Veloso e interpretata in un modo magistrale, incredibilmente evolutivo, da Elis Regina, che purtroppo ci ha lasciato nel 1972. E adesso proseguiamo questa nostra rassegna musicale con il brano di Georges Ben e Caetano Veloso. Il brano è Yves Bruxelles.

Giuse, cantata da Jean Penn e Caetano Veloso, questi due grandi autori di musica brasiliana che ci hanno dato tante belle canzoni, come tra l'altro la prossima canzone che andiamo a ascoltare questa notte, la canzone bellissima Água de Março, Acqua di Marzo, cantata da, ancora da una, dalla voce incredibile. Purtroppo peccato che questa cantante non sia più con noi, una cantante che assieme a Maria Bethania e la stessa Gal Costa che abbiamo ascoltato in precedenza, Rosa Passos, sono delle voci incredibili del Brasile che hanno costruito, diciamo, negli anni 60 e 70 la formologia delle canzoni brasiliane. E naturalmente grandi autori, grandi artisti come sono sicuramente Antonio Carlos Jobim e George Ben e Caetano Veloso, e questa splendida canzone che vi faccio ascoltare adesso, Água do Março, cantata dalla voce incredibile, soave, bellissima di Elis Regina.

splendida Elis Regina ha cantato questa Água do Mar. Siamo in conclusione, cari amici e cari amiche che avete ascoltato, spero con piacere, queste note di musica sudamericana. Andiamo a ascoltarci Soda Samba e Lupo Maddalena. A tutti la più cordiale buonanotte da Giuseppe Bianchini.

sera. Quanti me ne dai, bambina? Quanti non ne vuoi più dire? Forse non li vuoi.

Quanti anni hai stasera? Sai che non lo so, bambina. Forse non soltanto qualcuno più di te, ma la curiosità che non so più cos'è.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire. Che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto. Lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta. Restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Quindi Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Radio Icaro, la musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora La Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
3: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
4: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
5: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
6: Radio Icaro. La musica continua.

0: Lasciati servire dalla flotta Locatop. Oltre 2000 mezzi al tuo servizio. I nuovi prodotti ti aspettano. Puoi decidere anche di acquistare un mezzo Locatop. Offriamo anche tante occasioni di mezzi nuovi e usati, garantiti e revisionati dal nostro staff tecnico esperto. Per scoprire i modelli disponibili, visita il sito www.locatopvendita.it e scegli quello giusto per te. L'altezza sempre più a portata di mano.
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
3: Radio Icaro. La musica continua.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.
4: Solo musica italiana. Viva l'Italia!
5: Viola, let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance.

Nemmeno questa sera, la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama allo 0541 783862.
2: Laura non c'è.
3: Viva l'Italia.
2: È andata via.
3: Solo musica italiana.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini alle Befane Shopping Center. Non mancare.
2: Radio Icaro. La musica continua.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Radio Icaro. La musica continua.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

0: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 783862.
3: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare.
1: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.

0: uno per uno. Su Radio Icaro, un classico di ieri, un successo di oggi.
1: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Radio Icaro, un classico.

0: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!
1: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
2: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiama lo 0541 78 38 62.

0: Sono le 12 e 33 minuti. Radio Icaro. Radio Icaro. Informazione locale.
1: Buongiorno, bentrovati all'appuntamento con l'informazione locale su Radio Icaro. Dopo alcuni giorni di attesa è arrivata ieri la decisione del GIP di Teramo sull'opposizione all'archiviazione del procedimento che avrebbe dovuto evidenziare eventuali responsabilità nella morte dei due alpinisti sant'arcangiolesi deceduti durante un'escursione sul Gran Sasso. Una sentenza che lascia molta amarezza nei familiari dei due amici. Il servizio di Simona Mulazzani.
2: Una decisione che lascia dolore e amarezza nei familiari e nelle persone che volevano bene a Marco e Christian. Il GIP di Teramo ha deciso l'archiviazione del procedimento che doveva valutare eventuali responsabilità per la morte dei due alpinisti sant'arcangiolesi Marco Perazzini e Christian Gualdi, deceduti sul Gran Sasso a pochi giorni dal Natale 2024, decidendo di non dare seguito alla richiesta di opposizione presentata dai legali dei familiari Francesca Giovanetti e Luca Greco, che erano convinti che i due amici potessero essere salvati se il delegato di zona del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico della Regione Abruzzo, che era stato indagato per omicidio colposo, avesse richiesto l'attivazione del protocollo SAR e l'intervento dell'aeronautica militare. Il giudice Lorenzo Prudenzano scrive nella sentenza che non ci sono profili di responsabilità colposa a carico dell'indagato e di nessun altro. Il GIP afferma che il delegato avrebbe avuto il compito di attivare il coordinamento di soccorso, ma non è possibile definire un nesso causale tra la sua decisione e la morte di Perazzini e Gualdi. L'archiviazione mette fine alle speranze e rinnova il dolore dei familiari. Speravamo di trovare un po' più di sensibilità nei riguardi di questi ragazzi, pensando che i soccorsi avrebbero potuto fare qualcosa di più per salvarli, ha commentato il papà di Luca, Giancarlo Perazzini. Delusione anche da parte dei legali, che però evidenziano che, disponendo l'archiviazione, il giudice ha affermato con chiarezza che l'indagato avrebbe violato una regola cautelare di diligenza. C'era un'altra questione su cui gli avvocati avevano puntato, che riguardava la non corretta trasformazione dei dati della geolocalizzazione che Gualdi aveva inviato nelle prime ore della tormenta e che aveva portato a posizionarli in un luogo diverso da quello dove erano realmente. L'ordinanza, spiegano Giovanetti e Greco, correttamente affronta solo marginalmente la questione, non essendo condotte attribuibili all'indagato. Valuteremo con i familiari, concludono, se e che tipo di iniziative assumere.
1: Andiamo a Riccione. Villa Mussolini è ufficialmente del comune. Ieri è stato sottoscritto il rogito col quale l'amministrazione ha acquisito la piena ed esclusiva proprietà dell'immobile, operazione che mette fine a un iter complesso, dalla prima manifestazione di interesse a dicembre fino all'offerta ufficiale di 1,2 milioni di euro accettata dal CDA dell'ex proprietà, ormai la Fondazione Carim, fino al voto in consiglio comunale al nulla osta della Corte dei Conti. L'atto abilita l'incorporazione della villa nel demanio comunale come bene indisponibile, facendola diventare un asset patrimoniale a tutti gli effetti. Sottolineando la volontà di fare di Villa Mussolini un centro espositivo di livello internazionale, la sindaca Daniela Angelini si toglie però qualche sassolino dalle scarpe. Nel mirino la società torinese Davide II, che ha intrapreso azioni legali per contestare l'assegnazione della villa, ma non solo. Sentiamo.
3: È triste vedere chi occupa ruoli istituzionali di primissimo livello tentare di affossare l'operazione assecondando le lobby della nostalgia anziché il progresso della nostra comunità. Noi abbiamo risposto con i fatti, una pratica inattaccabile, blindata dalla Corte dei Conti e sicura per le casse del Comune. Abbiamo scelto di tutelare l'identità della nostra città senza lasciare spazio a chi ha provato a svenderla. Questo risultato è un atto di libertà ottenuto nonostante chi ha lavorato attivamente contro Riccione e contro i riccionesi.
1: Non è sempre facile per i consumatori distinguere i prodotti alimentari italiani da quelli importati, colpa di etichette non sempre chiare, ma anche di norme che consentono di far diventare made in Italy prodotti che nel nostro paese hanno avuto solo l'ultima parte di lavorazione. Ne abbiamo parlato con Guido Cardelli Masini Palazzi, presidente provinciale della Coldiretti.
4: Noi non è che siamo contro i prodotti che arrivano dall'estero, ma noi vogliamo che sia ben chiaro nell'etichetta la provenienza di questi prodotti. Il fatto di vedere questi prosciutti che arrivano in Italia e solamente perché vengono stagionati in Italia possono essere venduti con il marchio italiano. Non è giusto, perché un consumatore che va a fare la spesa si prende un etto di prosciutto con la scritta italiana che riprende la cascina italiana, molto poetica e tutto quanto, pensa che sia un prodotto italiano e in realtà non lo è.
5: Ma io penso che ci sia nell'etichetta prodotto nato all'estero.
4: Non c'è, non è c'è. Per questo che ci stiamo battendo, ed è soprattutto, bisogna sapere che ad esempio la particolarità del prosciutto, l'80% dei prosciutti che circolano in Italia non è di provenienza italiana. Il porto principale di entrata di prodotti agroalimentari in Europa è Rotterdam, e a Rotterdam i controlli che fanno sui prodotti è pari al 3%, quindi vuol dire che il 97% dei prodotti agroalimentari passa senza essere controllato.
1: Da ieri il lungomare di Vittorio a Rimini ha riaperto ufficialmente l'intera sede stradale, restituendo fluidità alla circolazione in concomitanza con i primi arrivi della stagione turistica. Come previsto dal piano di salvaguardia della balneazione, la viabilità carrabile e ciclopedonale è stata ripristinata lungo tutto il tratto. Sul lungomare proseguono comunque i lavori di ERA per il completamento della condotta Colonnella 1, intervento chiave per l'assetto idraulico della zona sud della città. Chiudiamo col basket. Questa sera alle 20:30, primo match point per la Dole nella serie dei quarti playoff con la VL Pesaro. Dopo la vittoria di giovedì si torna in campo al Flaminio per gara 4. Rimini è avanti nella serie per 2-1. Questa è l'ultima notizia, l'informazione locale su Radio Icaro torna alle 19:00, tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul nostro sito newsrimini.it. Buon proseguimento d'ascolto.
0: Radio Icaro, l'informazione continua.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
2: Radio Icaro, un classico.

0: In Blu 2000 News.
1: Riprese le ricerche dei SUB, in corso nuove immersioni per il recupero dei nostri connazionali dispersi nelle acque delle Maldive. Le autorità risospendono la licenza dell'imbarcazione Duca di York, deceduto un soccorritore. Tensione Stati Uniti-Iran, Trump non sarebbe mai stato così vicino a riprendere gli attacchi contro il paese. Il presidente iraniano Pezeshkian, in una lettera indirizzata al Papa, chiede alle nazioni di fermare Washington. Papa Leone in Francia a settembre. Leone XIV farà un viaggio apostolico nel paese dal 25 al 28 settembre 2026 e visiterà la sede dell'UNESCO. Il pontefice ha istituito una commissione sull'intelligenza artificiale. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Gabriele Minetti in regia. Maldive, riprese le immersioni per recuperare i corpi dei quattro subacquei italiani dispersi nell'incidente di giovedì scorso. Lucia Ascione.
2: I primi otto sommozzatori si sono immersi in mattinata, priorità assoluta, il recupero tempestivo delle salme dei connazionali dispersi negli abissi. Sul posto il presidente Muizu, che ha espresso il cordoglio del paese a Sergio Mattarella, i vertici del Ministero del Turismo, che proprio su indicazione di Muizu stanno coordinando le operazioni e concordando la possibilità di un supporto di tecnici internazionali per intensificare le ricerche. Sul fronte delle indagini, innanzitutto, è stata sospesa la licenza di navigazione al Duca di York, lo yacht che ospitava altri turisti tutti provenienti dall'Italia. La polizia maldiviana sta indagando sulla natura della spedizione in cui erano coinvolti cinque dispersi. Se organizzata a scopo scientifico, avrebbe necessitato di permessi scritti ad hoc per superare il limite imposto di 30 metri di profondità. Eventuali errori sulla miscela delle bombole, imprevisti nella gestione dell'ossigeno e delle manovre di decompressione, verifiche sull'equipaggiamento subacqueo delle cinque vittime, sono al vaglio della Procura di Roma, che ha aperto un fascicolo contro ignoti. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Ed è un'ultima ora, lo dicono i media maldiviani, è morto un soldato impegnato nell'operazione di ricerca di salvataggio dei corpi dei sub italiani. Il presidente americano Trump non sarebbe mai stato così vicino dall'inizio del cessate il fuoco a riprendere gli attacchi contro l'Iran, lo riferiscono fonti giornalistiche. Massimiliano Cocchi.
3: Attacchi più aggressivi contro gli obiettivi militari e le infrastrutture del paese e una missione delle forze speciali per recuperare l'uranio arricchito dai tunnel bombardati a Isfahan. Secondo il New York Times e altri media internazionali, Stati Uniti ed Israele si starebbero preparando a riprendere la guerra. Donald Trump potrebbe decidere già nelle prossime ore ad accelerare l'operazione. Potrebbe essere stato il via libera ricevuto dal presidente cinese Xi. Una delle poche cose su cui i due leader si sono detti d'accordo, infatti, è che l'Iran non debba avere l'arma atomica. D'altra parte, però, c'è la prudenza dettata dalla consapevolezza che una missione del genere comporterebbe perdite umane pesantissime. La buona notizia di oggi dovrebbe essere il prolungamento di 45 giorni della tregua in Libano, ma è una tregua formale. Solo nelle ultime ore i bombardamenti israeliani hanno infatti ucciso almeno 6 persone. Massimiliano Cocchi, linea allo studio.
1: Papa Leone compirà un viaggio apostolico in Francia dal 25 al 28 settembre di quest'anno e visiterà la sede dell'UNESCO, istituita una commissione sull'intelligenza artificiale. Ce ne parla Paolo Fucili.
4: A suggerirlo sono stati i suoi sviluppi e le accelerazioni recenti del suo utilizzo. Papa Leone ha deciso di istituire una commissione interdicasteriale della Santa Sede dedicata alla intelligenza artificiale, in considerazione dei suoi effetti sull'essere umano e sull'umanità e della preoccupazione della Chiesa per la dignità di ogni uomo. Dalla sala stampa vaticana arriva oggi inoltre l'annuncio del viaggio in Francia che il Papa compie fra 25 e 28 settembre, con visita a Parigi alla sede UNESCO e stamattina udienza del Santo Padre a dirigenti e dipendenti di alcune banche italiane. Coi vostri ingenti mezzi, avverte Leone, potete o farvi promotori di un'equa condivisione di beni o al contrario fautori di sperequazione e miseria. Vi incoraggio a orientare sempre il vostro impegno verso un'etica della solidarietà. Paolo Fucili, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo di migranti. Subito dopo lo sbarco a Lampedusa, una neonata è morta per ipotermia durante il trasferimento verso il poliambulatorio. Amelia Cartia.
5: Aveva poche settimane, forse poco più di un mese, ed è morta di ipotermia appena sbarcata a Lampedusa. La neonata viaggiava con la madre, che ha riferito di essere partita dalla Costa d'Avorio. Inutile per lei la corsa al poliambulatorio in seguito allo sbarco al molo Favarolo, dopo il soccorso in mare da parte della Guardia di Finanza. I medici non hanno potuto far altro che constatare il decesso della piccola, che è morta durante il trasporto. È stata disposta l'ispezione cadaverica, che dovrà confermare l'ipotermia come causa del decesso. Assistita la madre della bimba, che dopo essere stata dimessa dal pronto soccorso sanitario è stata portata all'hotspot, dove le verrà prestata assistenza psicologica e dove verrà ascoltata per cercare di ricostruire la dinamica del malore e della morte della figlia. Gli altri migranti, che viaggiavano con madre e figlia, hanno detto di essere salpati da Sfax e Hamra in Tunisia alle 2 circa di ieri. Il viaggio, su un barchino di metallo di 7 metri, è costato dai 400 ai 600 euro a persona per i 55 migranti soccorsi. Tra loro 7 donne e 6 minori. L'ennesima tragedia per quel tratto di mare che riceverà il 4 luglio la visita di Papa Leone. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Ed ora diamo spazio al Salone del Libro di Torino. Il punto per noi dall'inviato Saverio Simonelli. Buongiorno Saverio.
6: Buongiorno, buongiorno Franco. È stata la terza giornata, quella che è appena iniziata, e devo dire che quello che è il consueto afflusso del sabato sta diventando una marea debordante che a volte addirittura ci impedisce di riuscire a passare da un padiglione all'altro. Grande, anche un discreto ottimismo da parte degli editori dopo la presentazione dei dati di ieri, ma oggi è stata anche e soprattutto la giornata di Matteo Zuppi, del cardinale, del presidente della Conferenza Episcopale Italiana, che con Aldo Cazzullo si è soffermato sulla figura di Francesco. Ma noi addirittura in precedenza siamo riusciti a intercettare un altro cardinale, il cardinale Quarantino Mendoza, che ha scritto un libro che è veramente un toccatana per l'anima in questo periodo, si intitola Coltivare la vita interiore, e Sua Eminenza ha voluto così spiegarsi il senso di questa sua pubblicazione.
7: La vita interiore non è un automatismo, è un lavoro che ognuno di noi ha la responsabilità di attivare. Per questo lavoro abbiamo bisogno di risorse, ne abbiamo tante: la contemplazione, la preghiera, la vita insieme con gli altri, ma la cultura, la letteratura, un libro, tante volte è l'occasione per rendersi consapevoli e rendersi più fiduciosi di realizzare questa avventura, di entrare in se stesso e di capire che dentro abbiamo un giardino.
1: Pioggia sull'internazionale di tennis. Jannik Sinner riprenderà la sua semifinale contro Daniil Medvedev oggi, non prima delle 15. Ce ne parla Federico Plotti.
8: A Roma vince la pioggia, al momento è questo il verdetto del campo, con la semifinale tra Sinner e Medvedev interrotta sotto il diluvio. Partita congelata sul 4-2 al terzo set per l'italiano, avanti di un break. Oggi sul centrale del Foro Italico splende il sole e lo farà anche questo pomeriggio alle 15, almeno così dicono le previsioni, quando riprenderà la partita. Il numero uno della classifica resta il favorito, ma ieri ha fatto preoccupare tutti, soprattutto per le sue condizioni fisiche ma anche mentali. I crampi, l'intervento del massaggiatore, il vomito, poi anche la difficoltà a respirare in quello che è sembrato un vero e proprio attacco di panico o qualcosa del genere. Una partita davvero difficile quella di ieri per l'alto tesino, con il russo quasi perfetto che lo ha messo alle strette. Dopo un primo set vinto facile 6-2, Medvedev si è fatto sotto conquistando il secondo per 7-5. Sul 4-2 per Sinner al terzo è arrivata l'interruzione per la pioggia. Sorride Casper Ruud, che attende domenica in finale uno dei due. Chiunque sia all'ultimo atto di fronte al presidente Mattarella arriverà decisamente più stanco del norvegese. Federico Plotti, linea allo studio.
1: Scatta da oggi l'obbligo per la targa per i monopattini elettrici, così come previsto dal nuovo codice della strada. Non sono previste deroghe e le sanzioni amministrative sono comprese tra i 100 e i 400 euro. E oggi alle 17:30 su TV 2000 il magazine Storie d'Italia.
9: Torna Storie d'Italia, il cuoco dei presidenti. Va in pensione lo chef del Quirinale e ci apre il libro dei suoi ricordi e delle sue ricette. Young Caritas, un progetto giovane al servizio di una città. A Genova per conoscere una rete che mette in comune esperienza e speranza. 50 anni fa, una nube di diossina sconvolse un piccolo comune lombardo, Seveso, e spaventò l'Italia intera. Torniamo in quei luoghi tra ferite del passato e lezioni per il futuro. A Roma, nel cuore di Cinecittà, una grande parrocchia vive un'esperienza insolita. A guidarla non è un sacerdote, ma un diacono, Don Andrea Sartori. Oggi alle 17:30.
1: Bene, abbiamo concluso. Grazie a Gabriele Mileti per la regia. Vi ricordo che questo radiogiornale può essere riascoltato in podcast sulla nostra piattaforma Play 2000. Buona giornata.
10: Radio Icaro, la musica continua.
11: Non so innamorare.
12: L'eco delle culture con Monsignor Nunzio Galantino.
13: La parola che incontriamo oggi, sfogliando questo nostro vocabolario immaginario, vocabolario della nostra esistenza, è la parola presente. L'importanza di saper vivere e custodire il presente ci viene ricordato da Alda Merini nei versetti finali della poesia Ricordi. La poetessa dei Navigli scrive: «Devo liberarmi del tempo e vivere il presente, giacché non esiste altro tempo che questo meraviglioso istante. Può rendere meraviglioso il presente solo la capacità di tenere a bada la paralisi derivante da esperienze passate o la paura del futuro. Del filo narrativo che racconta la nostra vita fanno parte tutte e tre le dimensioni del tempo: passato, presente e futuro, ma nel senso che ad esse dava nelle confessioni Sant'Agostino. Voglio leggervelo questo passaggio. Forse sarebbe esatto dire che i tempi sono tre.
10: Radio Icaro. Radio.

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi, un supporto in base alle singole esigenze con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
3: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
2: Onoranze funebri San Gaudenzio, via Lago Maggio 35B a Rimini, 0541 30 71 70.

0: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo. Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
1: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
2: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
0: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.

0: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di mano.
1: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al Ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
2: C'è un'Italia che coltiva il futuro. 10 storie di protagonisti dell'agricoltura tecnologica dove tradizione e innovazione si incontrano. Passione, sfida digitale e nuove idee per far crescere un'agricoltura sempre più sostenibile. Agrinet, storie di sostenibilità. Domenica alle 9 su Radio Icaro.
3: Agrinet for Tech, storie di sostenibilità.
4: Cofinanziato dall'Unione Europea. Le opinioni espresse appartengono tuttavia al solo o ai soli autori e non riflettono necessariamente le opinioni dell'Unione Europea. Né l'Unione Europea né l'amministrazione erogatrice possono esserne ritenute responsabili.
5: Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini alle Befane Shopping Center. Non mancare.
6: Radio Icaro

0: the new Afro for new generation.
1: World Music FM. Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM. Wow. Selection by Fabrizio Fattori.
2: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.

0: World Music FFM.
1: Ciao ciao, ciao ciao.
2: Ogni giorno il mare ci sorprende e noi al ristorante La Cappa sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
3: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito.
4: Locatop ti offre più di 2000 mezzi delle migliori marche sul mercato, tra cui scegliere a tariffe di noleggio super vantaggiose. Affidati a un'azienda esperta che mette al primo posto sempre il cliente. Scopri su locatop.it le nostre 16 sedi in Emilia-Romagna e Lombardia. Locatop, l'altezza sempre più a portata di

0: Dance 80. Dance 80.
1: Ciao a tutti da Max Alberici e da Fabrizio Inti, ben ritrovati a una nuova puntata di Dance 80, tutta la musica degli anni 80 a tenervi compagnia con i grandi successi di quel periodo, ma come ben sapete molto spesso programmiamo anche cose assolutamente dimenticate che pochi di voi ricordano. Allora iniziamo subito con un disco francese, quello di Didier Herve, si chiama Dom Tom Girl.

Di recente mi è capitato di rivedere una puntata della serie Miami Vice, serial degli anni Ottanta. Oltre alla storia, per ogni puntata c'era anche un'ottima colonna sonora. Tra i tanti nomi famosi che giravano all'interno di quelle colonne sonore c'è anche quello di Phil Collins, proprio con questa Take Me Home. Continuiamo Dance 80 con la musica 1983, tra poco arrivano gli Eurythmics, subito invece, proprio dall'83, arriva David Bowie, Luca Bianco.

100% High Energy, lo dice anche il titolo, singolo del 1984 per Evelyn Thomas, lei di Chicago, originariamente, come spesso accade, nasce come artista legata al jazz e al gospel, poi invece, grazie all'intuito di Ian Levin, anche per lei inizia il successo nell'ambiente della disco e High Energy, genere musicale che a fine anni 70, inizia anni 80, quando tutti davano praticamente per morta la disco music, nei club si continuava a ballare davvero tanto. Questo è Dance 80 e noi continuiamo con la nostra musica.

un altro grande progetto, questo della Peter Jack Band, una creazione di Jack Fred Petrus e del grande Mauro Malavasi. Se volete approfondire l'argomento su questa band, insomma, potete trovare tutte le informazioni sul loro sito jackpetrus.com. Adesso invece un disco estratto dal cilindro dell'Italo Disco che solo qui a Dance 80 potete riascoltare. Dal 1986 ritroviamo il progetto Lisa G e la sua Call My Name.

0: accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!
1: Onoranze funebri San Gaudenzo a Rimini. Andrea Vittori offre servizi funebri completi. Un supporto in base alle singole esigenze, con la competenza e la discrezione che la circostanza richiede.
2: Sono al vostro servizio da oltre 20 anni con serietà e professionalità. Offro la qualità al miglior prezzo.
1: Onoranze funebri San Gaudenzo, via Lago Maggio 35B a Rimini. 0541 30 71 70.
3: Radio Icaro. Dance 80.

Aha con il loro più grande successo Take On Me qui a Dance 80 con Max Alberici e Fabrizio Inti. Si continua ancora con un grande successo 1984, Nick Kershaw con Wouldn't It Be Good.

Benny Diggs, frontman della formazione dei Revelation, ritrovato con il singolo del 1980 Feel It. Adesso, adesso 80, arriva Todd Terry con Weekend.

1983, il singolo di Martinelli si chiama Voice, qui a Dance 80. Noi continuiamo ancora con la musica, facciamo un salto in avanti di 3 anni. Dal 1986 ritroviamo Maxim con Melanie.

con il disco di Paul Lekakis del 1986 che si chiama Boom Boom. Noi chiudiamo l'appuntamento con Dance 80 anche per questa puntata. Prima di andare via però, come sempre, vi ricordo le nostre coordinate: www.dance80.com, il nostro sito ufficiale dal quale potete attingere tutte le informazioni che riguardano il mondo della dance anni 80, ma chiaramente dalla pagina del podcast potete anche scaricare tutte le nostre puntate. E poi, come sempre, vi ricordo che ci trovate su Facebook, basta cercare Dance 80 e cliccare su mi piace per diventare nostri amici ed essere aggiornati su tutto quello che è il mondo della dance anni 80. A questo punto ce ne andiamo, da Max Alberici e Fabrizio Inti è tutto, appuntamento con Dance 80 alla prossima, e come sempre ci salutiamo sulle note dell'ultimo disco in playlist di oggi, che è quello di Sweet Connection e si chiama Need Your Passion. Ciao a tutti, alla prossima!

0: Ogni giorno il mare ci sorprende. E noi, al Ristorante La Cappa, sorprenderemo te con tradizione e qualità. La pasta fatta in casa, croccanti pizze con impasto speciale, pesce fresco e fantastiche crudità di mare. Goditi un momento di piacere. Ristorante La Cappa, San Giuliano Mare, Rimini, 0541 53 825.
1: Ora alla Cappa puoi trovare tutto lo sport che vuoi. Buona visione e buon appetito!
2: Cerchi il massimo per il tuo pet? Vieni all'Isola dei Tesori di Cattolica. Tutto per cani, gatti e piccoli amici, con la comodità dell'orario continuato dal lunedì al sabato. Siamo aperti sempre, anche la domenica. Ci trovi in via Salvatore Allende 91. Ti aspettiamo! Isola dei Tesori, il paradiso degli animali.
3: Radio Icaro, la musica continua.

Accendi i motori e vivi la Riding Experience. Il 23 e 24 maggio, le Befane Shopping Center diventa il punto d'incontro per tutti gli amanti delle due ruote. Adrenalina pura per tutte le età, motoraduno, simulatori e musica. E nell'arena minimoto, adulti e bambini possono salire in pista e provare l'emozione di guidare. Domenica, chiusura in festa con DJ set di Marco Melandri. Vieni con la tua moto e condividi la passione. Ti aspettiamo a Rimini, alle Befane Shopping Center. Non mancare!

0: Ciao, sono io. Non ti sei scordata del nostro appuntamento, vero? Sono qui che ti aspetto. Il posto è di quelli che piacciono a te. Familiare, accogliente, rassicurante. Il posto perfetto per trovare una risposta a tutte le domande.
1: Quando si avvicina l'ora del 7:30, non preoccuparti. C'è il Cafacli. Prenota subito il tuo appuntamento su cafacli.it. Chiamalo 0541 78 3862.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: done.
1: Uh-huh.

Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Ricordiamo questa sera Gabriele, per lui celebriamo la messa di settima. Ricordiamo Maria Rita, Rosina. Celebriamo la solennità dell'ascensione del Signore. Non un'ascensione qualunque, quella del Signore. Chiediamo a Lui di poter ascendere al cielo con Lui, già da ora. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni. Per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, voi, fratelli e sorelle, di pregare per me, il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente, ha misericordia di noi, perdona i nostri peccati, ci conduce alla vita eterna. Signore pietà, Cristo pietà, Signore pietà.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.

Preghiamo. O Padre, il tuo Figlio oggi è asceso alla tua destra sotto gli occhi degli Apostoli. Donaci, secondo la tua promessa, di godere sempre della sua presenza accanto a noi sulla terra e di vivere con lui in cielo. Egli è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

0: dagli Atti degli Apostoli. Nel primo racconto, o Teofilo, ho trattato di tutto quello che Gesù fece e insegnò dagli inizi fino al giorno in cui fu assunto in cielo, dopo aver dato disposizioni agli Apostoli che si erano scelti per mezzo dello Spirito Santo. Egli si mostrò ad essi vivo dopo la sua passione con molte prove durante 40 giorni, apparendo loro e parlando delle cose riguardanti il regno di Dio. Mentre si trovava a tavola con essi, ordinò loro di non allontanarsi da Gerusalemme, ma di attendere l'adempimento della promessa del Padre, quella, disse, che voi avete udito da me. Giovanni battezzò con acqua, voi invece, tra non molti giorni, sarete battezzati in Spirito Santo. Quelli dunque che erano con lui gli domandarono: Signore, è questo il tempo nel quale ricostruirai il regno per Israele? Ma egli rispose: Non spetta a voi conoscere tempi o momenti che il Padre ha riservato al suo potere, ma riceverete la forza dello Spirito Santo che scenderà su di voi e di me sarete testimoni a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino ai confini della terra. Detto questo, mentre lo guardavano, fu elevato in alto e una nube lo sottrasse ai loro occhi. Essi stavano fissando il cielo mentre egli se ne andava, quando ecco due uomini in bianche vesti si presentavano a loro e dissero: Uomini di Galilea, perché state a guardare il cielo? Questo è Gesù che di mezzo a voi è stato assunto in cielo, verrà allo stesso modo in cui l'avete visto andare in cielo. Parola di Dio.
1: Cantiamo insieme.

dalla lettera di San Paolo Apostolo agli Efesini. Fratelli, il Dio del Signore nostro Gesù Cristo, il Padre della Gloria, vi dia uno spirito di sapienza e di rivelazione per una profonda conoscenza di Lui. Illumini gli occhi del vostro cuore per farvi comprendere a quale speranza vi ha chiamati, quale tesoro di gloria racchiude la sua eredità fra i santi e qual è la straordinaria grandezza della sua potenza verso di noi, che crediamo secondo l'efficacia della sua forza e del suo vigore. Egli manifestò in Cristo quando lo resuscitò dai morti e lo fece sedere alla sua destra nei cieli, al di sopra di ogni principato e potenza, al di sopra di ogni forza e dominazione, e di ogni nome che viene nominato non solo nel tempo presente, ma anche in quello futuro. Tutto, infatti, egli ha messo sotto i suoi piedi e lo ha dato alla Chiesa come capo su tutte le cose. Essa è il corpo di Lui, la pienezza di Colui che è il perfetto compimento di tutte le cose. Parola di Dio.

Andate e fate discepoli tutti i popoli, dice il Signore. Ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo.

0: Il Signore sia con voi.
1: Con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo gli undici discepoli andarono in Galilea sul monte che Gesù aveva loro indicato. Quando lo videro si prostrarono, essi però dubitarono. Gesù si avvicinò e disse loro: a me è stato dato ogni potere in cielo e sulla terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro a osservare tutto ciò che vi ho comandato. Ed ecco, io sono con voi tutti i giorni, fino alla fine del mondo. Parola del Signore.
1: Lode a te, Cristo.

siamo verso il compimento della Pasqua, ma non di una Pasqua qualunque, della Pasqua di Gesù. La Pasqua di Gesù comprende la sua morte, la sua resurrezione, la sua ascensione al cielo e il dono dello Spirito Santo alla Chiesa nascente. Questo è il mistero pasquale. I discepoli di cui ci parla oggi il racconto degli inizi del Vangelo di Gesù dubitarono. La fede non è mai qualcosa di totalmente chiaro. A questa ombra di dubbio, di rischio, direi che è preziosa per questo. È molto pericoloso quando nella nostra percezione della fede non c'è il dubbio, perché in quei casi vuol dire che noi stiamo manipolando la fede in Gesù per comandare sugli altri. È bene che noi manteniamo sempre un sano dubbio sulle nostre certezze di fede, chiedendo alla Chiesa, ai fratelli, alle sorelle che vivono con noi, di essere disposti ad una ricerca comune. Guai a chi pensa di detenere la verità. Fin dall'inizio i discepoli hanno dubitato, e vorrei dire che dubitare delle proprie sicurezze, delle proprie certezze, è salutare. Il Signore ci manda nel mondo, non ci tiene attaccati a sé. Siamo nel mondo anche se non siamo del mondo, anzi, siamo proprio il contrario del mondo. Il mondo è fondato sulla ricerca del potere. E noi siamo invece fondati sulla ricerca della sottomissione. Gesù è il sottomesso alla volontà del Padre. Gesù è il sottomesso ai peccatori. Gesù è il sottomesso ai suoi persecutori. L'unica cosa di Gesù che non è sottomessa è il suo amore, incrollabile. E se Gesù ascende al cielo, c'è una proposta anche per noi di ascendere al cielo. Dov'è il nostro sguardo? Dov'è il nostro cuore? Come possiamo dire di essere con il Signore quando alla mattina ci alziamo e non abbiamo un briciolo di tempo da dedicare alla preghiera? Perché abbiamo fretta, perché abbiamo da fare. Dov'è che il Signore ha uno spazio nel nostro cuore? Dov'è che nel nostro cielo c'è il Signore? Il mondo ci vuole frenetici, sempre di più. Il mondo antico non era così frenetico.
Io che sono nato nell'altro secolo, nell'altro millennio, mi ricordo la vita dei contadini era molto meno stressante. Erano costretti a riposarsi, arare con le mucche, voleva dire fare una sosta ogni tanto, perché quando la mucca era stanca anche il contadino poteva riposarsi. Quando i contadini hanno comprato il trattore non era mai stanco. Il trattore lavorava anche di notte, con le mucche non si lavorava di notte. E noi viviamo una vita sempre più frenetica, dove la prima vittima è il nostro rapporto con il Signore. Che non abbiamo più tempo di coltivare. Ma io ricordo fin da piccolo che mi faceva innamorare il Salmo 127. Se il Signore non costruisce la casa, se la città non è custodita dal Signore, invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare e mangiate pane di sudore, il Signore ne darà ai suoi amici nel sonno. La disciplina del silenzio. Siamo pieni di rumore. Sono nato a casa mia, non c'era la corrente elettrica, non c'era naturalmente nemmeno la televisione, non c'era la radio. C'era il silenzio. Chi voleva poteva dedicarsi alla preghiera. Potremmo farlo anche adesso, perché tutte queste cose si possono spegnere. Gesù sale in cielo, ma il nostro sguardo è verso il cielo. Dov'è Gesù? È verso Gesù. O il nostro sguardo è con gli occhi piantati per terra. Sono le domande di questa festa che io sento profonde per me. Perché poi finiamo per non avere più tempo nemmeno per parlarci. Magari ci parliamo, diciamo una parola intanto che stiamo andando da un'altra parte, senza volgere lo sguardo al nostro interlocutore. Siamo chiamati a tenere il nostro sguardo rivolto a Gesù. Tutte le cose che Lui ci ha insegnato ad osservare, cioè il comandamento dell'amore. Amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi. Solo questo basta, non serve altro. Abbiamo una relazione da coltivare con Gesù, ma per coltivare le relazioni ci vuole tempo, pazienza, capacità di ascolto, silenzio, parlare un po' di meno. Vorrei dire anche lavorare un po' di meno. Nella Bibbia è comandato il riposo, non è comandato il lavoro. Il lavoro è una cosa nobile, ma il Signore lo sapeva che avremmo lavorato comunque. Ma sapeva anche che avremmo fatto fatica a dedicare del tempo a Lui. E allora accogliamo questo invito che il Signore ci rivolge, un invito per il nostro cuore ad avere tempo per Lui. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.

Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò.

0: Fratelli e sorelle, nell'esultanza di questo giorno santo in cui Cristo è salito al cielo alla destra del Padre, ravviviamo il fervore della nostra preghiera con rinnovata speranza.
1: Preghiamo insieme dicendo: ravviva la nostra speranza, Signore.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per la Chiesa, nel suo pellegrinaggio fra le alterne vicende del mondo, tenga sempre fisso lo sguardo sui beni eterni per annunciare con amore e coraggio il Vangelo a tutte le genti. Preghiamo.
0: Ravviva la nostra speranza, Signore.
1: Per la società civile, ascolti il grido di speranza dei poveri, superando chiusure ed emarginazioni e promuovendo la dignità di ogni persona con iniziative idonee a migliorarne la condizione umana. Preghiamo.
0: Viva la nostra speranza, Signore.
1: Per gli operatori della comunicazione sociale, animati da spirito evangelico, pongano a servizio del bene comune la versatilità e le inedite potenzialità dei nuovi mezzi. Salvaguardino la dignità delle persone con la necessaria vigilanza, educandole al pensiero critico e al sano discernimento. Preghiamo. Per noi qui riuniti, la presenza sacramentale del risorto in mezzo a noi allieti la celebrazione domenicale e colmi di speranza operosa le nostre giornate per ritrovarci un giorno tutti insieme nella casa del Padre. Preghiamo. Ricordiamo in questa liturgia i nostri cari fratelli e sorelle che sono saliti in cielo e affidiamo alla tua misericordia. Maria Rita, Rosina, la settima di Gabriele e la settima di Carlo. Preghiamo.
0: Viva la nostra speranza, Signore. Accogli le nostre preghiere, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.

Pregate, fratelli e sorelle, perché portando all'altare la gioia e la fatica di ogni giorno ci disponiamo ad offrire il sacrificio gradito a Dio, Padre onnipotente.

O Padre, il tuo Figlio unigenito, nostro sommo sacerdote, sempre vivo, siede alla tua destra per intercedere a nostro favore. Concedi a noi di accostarci con piena fiducia al trono della grazia per ricevere la tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, è nostro dovere, è fonte di salvezza rendere grazie sempre e in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio onnipotente ed eterno, il Signore Gesù, Re della gloria, vincitore del peccato e della morte, oggi è salito al cielo, contemplato dagli angeli, mediatore tra Dio e gli uomini, giudice del mondo, Signore dell'universo, ci ha preceduti nella dimora eterna, non per separarsi dalla nostra condizione umana, ma per darci la serena fiducia che dove è Lui, capo e primogenito, saremo anche noi sue membra uniti nella stessa gloria. Per questo mistero, nella pienezza della gioia pasquale, cantiamo senza fine l'inno della tua gloria.

0: Quando il freddo, lo stress e il contatto con gli altri a scuola o in ufficio aggrediscono il tuo organismo, difenditi con
1: Radio Italo Rubicone.

Ciao, sono il computer di Radio Icaro Rubicone. Fai come me. Non starla ad ascoltare.

0: L'anno scorso, oltre 10 milioni di persone hanno trasformato il loro sogno in realtà.
1: Radio Icaro Rubicone.
0: Una scoperta continua.

western. The Two Fox, Le Guerre è tutto. Vi ringrazio per l'ascolto. Una buona serata. Libby Rodenburg, violinista di Mipso, Are So Good.

0: The new Afro for new generation.
1: World Music FM.
2: Ethno Dance.
0: Ethno Dance.
1: World Music FM.
3: Selection by Fabrizio Fattori.
4: Ascoltatela bene. Ascoltatela tutti.